0: nalgadita. Una nalgadita. Una nalgadita. Una nalgadita.
1: DJ Cerebro en Mix 1310.
0: Una nalgadita. Una nalgadita. Una nalgadita.